0: I had bones last week.
1: I think it's...
2: Days aren't exactly passing by. Things are ending.
3: Eto, tu che c'hai con te? Sei bobo, eh? Tu che c'hai le magnifiche?
4: No, lei! Chi te
3: lo ha? Allora, sei con te?
4: Allora, curare ieri!